0: Carissimo fratello Silvio, nostro vicario generale, con sensi di vera gratitudine,
1: dear General Vicar,
0: Sant'Angelo e Padre Pio, e di quelli che vivono ed operano pastoralmente,
1: please see our gratitude and the gratitude for those who work in this blessed place. We welcome you.
0: Con gli stessi sentimenti saluto il carissimo confratello Monsignor Rosario Pio Ramolo.
1: With the same sentiment, we salute Monsignor Rosario.
0: Confratello consigliere generale, figlio di questa terra e di questa madre provincia, Fra Maurizio Placentino.
1: And Brother Maurizio Placentino.
0: E distinte autorità civili.
1: And we salute all of the
0: qui convenute.
1: Military and authorities, military people and authorities that are present this night.
0: Il neo presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza e direttore generale dei gruppi di preghiera.
1: We salute the director of the hospital, the hospital that Saint Padre Pio founded.
0: Saluto voi tutti.
1: We salute all of you. Faithful and pilgrims,
0: come sempre, numerosissimi in questa santa notte di preghiera,
1: being so many in this night of prayer for the feast of Saint Pio of Pietrelcina.
0: Ancora una volta grazie al Signore per aver benedetto in modo speciale la nostra terra garganica.
1: We give thanks to the Lord as well for blessing this land.
0: San Giovanni Rotondo con la vita e l'opera e la santità del venerato confratello.
1: And for giving us Father Pio,
0: della tua presenza, perché rappresenti questa sera la massima autorità del nostro ordine, inviato dal ministro.
1: Dear President, we are honored with your presence
0: per partecipare alla celebrazione di dedicazione di un santuario intitolato proprio a San Pio da Pietrelcina.
1: And here he's explaining that the superior that normally celebrates this anniversary is now busy overseas, and he's not able to come and celebrate this anniversary mass. But at the same time, he's thanking the celebrant.
0: Il ricordo di San Pio si inserisce nella
1: that would lead the tonight's celebration
0: del beato transito del serafico padre San Francesco, un evento che va a chiudere un quadriennio ricco di celebrazioni che hanno evocato momenti importanti della vicenda umana e spirituale del nostro fondatore. Nell'età moderna e contemporanea,
1: in the modern age,
0: quella di San Pio da Pietrelcina può essere considerata una straordinaria declinazione.
1: The life of Saint Padre Pio
0: del poverello di Assisi
1: can be taken as an example of the Christian life that must be followed.
0: Figlia spirituale Nina Campanile, e dopo averle reso noto il suo stato d'animo,
1: Padre Pio wrote to one of his faithful,
0: una voce che
1: I feel internally a voice that tells me,
0: santifica. Ebbene,
1: be saint.
0: Mia carissima, io lo voglio.
1: And he tells her,
0: so da dove incominciare. Aiutami tu pure. So che Gesù ti vuole tanto.
1: I don't know how, but help me you as well.
0: Parlagli per me, che mi faccia la grazia di essere un figlio meno indegno di San Francesco, che possa essere un esempio ai miei compagni.
1: Please help me to be a better follower of Saint Francis, and make me a perfect capuchin.
0: E ti benedico con duplicato affetto. Fin qui la citazione.
1: So he was asking for intercession to be
0: al fine di poter edificare tra
1: a better capuchin.
0: Il suo esempio di vero frate migliore cappuccino. Lascia vincere anche l'anelito ad un'osservanza fedele del Vangelo, così come sorta San Francesco.
1: And this also represents a
0: l'esempio di Padre Pio,
1: an observance of the Gospels.
0: Come per ogni cristiano, non ci sia una vera sequela senza un autentico desiderio di ottemperare a quanto esorta Gesù con i suoi insegnamenti.
1: Because he makes clear that to be a true Christian, we must follow the instructions and
0: carissimo Fra Silvio, grazie ancora per
1: the words of our Lord Jesus.
0: E per quello che ci dirai, vogliamo cogliere ancora l'esortazione del Serafico Padre che ci sprona ad essere fraternità evangelica per l'edificazione del Regno di Dio e che invita il popolo santo a non fermarsi semplicemente alla contemplazione della santità di Padre Pio, ma ad imitarlo nel desiderio di conformazione.
1: So he's inviting us all not to only contemplate the sanctity of Saint Padre Pio, but also to try to imitate him, trying to live the sanctity in our lives.
0: L'augurio di vivere con le giuste disposizioni del cuore e della mente.
1: And now talking to the faithful.
0: Padre Pio Santo, interceda per tutti noi perché
1: possiamo camminare. May Padre Pio intercede for all of us so we can walk towards the path of perfection.
0: Grazie e buona celebrazione a tutti.
1: May you all have a good celebration.

0: comes from the cross, that come from the cross.
1: We need to allow that the will of God be our will.
2: Si recavano a San Giovanni Rotondo a questo posto, Padre Pio è stato un vero ascoltatore dell'unica e vera parola che salva.
1: Padre Pio has been a listener of the true word. And that tells us that the true listening allow us to be welcoming, in the sense that we welcome our brothers and sisters.
2: Battesimo al Giordano fino alla croce, c'era un cammino di crescita nel quale Gesù va configurando la volontà umana a quella divina.
1: Through his life, Jesus teaches to conform the will of the human will to the will of God. Saint Francis, listening to the gospel, chose it as a rule of life.
2: Un passaggio da ascoltatori della parola a traduttori.
1: And from a listener of the word, he became a translator.
2: Vivere secondo il Vangelo non è mai stato.
1: To live according to the gospel, to the Gospels, was never an arbitrary choice for Francis, a human endeavor, but it was a revelation from God, welcomed by Francis. And Padre Pio
2: si manifesta prima di tutto nella sua obbedienza.
1: In the life of Padre Pio, that is transparent through his obedience. His obedience before all the persecutions that he suffered. Because the ones who persecuted him could not see the grace that lived in him. He nevertheless accepted it as the will of God. The welcoming of God's grace that transforms human nature is basically accepting the sufferings, not only the physical sufferings, but also the spiritual sufferings.
2: Dinanzi a fortissime restrizioni non si è mai ribellato, anzi.
1: Saint Padre Pio, suffering restrictions, enormous restrictions, he did not rebel. From his life, we understand that only the one that accepts the cross is capable to give everything generously, making himself as a servant of the others. That's also something that God revealed to the little ones.
2: Sulla croce, Dio ci ha donato.
1: On the cross,
2: il suo amore incondizionato.
1: God has given His love in His love, capable of winning the barrier of death.
2: Si manifesta nella sua massima espressione drammatica. Il figlio è l'offerta definitiva di Dio per la salvezza del mondo.
1: Is the definitive offer from the Father to the salvation of the world.
2: Comprende, accoglie la volontà di Dio.
1: Saint Francis, when accepts the will of God,
2: è il Signore che a dire ciò che egli deve fare e come deve fare.
1: That God will tell him what he should do and how he should do.
2: Conosce che il Signore che lo ha condotto, la realtà concreta degli ultimi diventa strada attraverso la quale Dio lo guidava. Ma è sulla verna che Francesco raggiunge la massima.

0: massima offerta di sé. La Verna rappresenta la massima conformazione dell'umanità creata al suo creatore. Qui ha potuto cogliere l'immagine divina che viene plasmata nella sua carne. Per Francesco, come per l'Apostolo Paolo,
1: for Francis, as for Saint Paul,
0: è la croce di Cristo, per mezzo della quale il mondo è stato
1: protetto. His only advantage is the cross of Christ.
0: In Padre Pio, i segni della croce che portava nel proprio corpo,
1: the signs of the cross that he carried on his own body, made him remember every suffering, every pain, that in every pain we have a sense of the cross of Christ. To live in the cross of Christ allowed him to be close to everyone else, close to the pilgrims who came to St. Giovanni Rotondo to meet him, to find him,
0: vicino a tutte le sofferenze,
1: close to all the sufferings, especially
0: a quelli degli ammalati,
1: of those who suffer illnesses.
0: La sua vicinanza a coloro che avevano più bisogno è frutto della sua offerta a Dio.
1: His closeness to the ones who needed the most is a sign of his
0: quella pace,
1: love of God,
0: di cui tutti ne hanno bisogno. La pace, un'altra cosa che Dio ha rivelato ai
1: peace,
0: piccoli.
1: One other thing that God revealed to the little ones, a peace that is born from the encounter with God. After the resurrection, Jesus says,
0: la pace sia con voi.
1: Peace be with you.
0: È l'incontro con il risorto che ci porta la vera pace.
1: It's the meeting with Christ resurrected that gives us peace.
0: Saint
1: Francis is known as a man of peace. As known for some episodes, we can think about the encounter,
0: oppure l'incontro con il sultano in Egitto.
1: The encounter of Saint Francis with the Sultan in Egypt. For Francis, the peace is the concrete mode to be before God, to be before the others, and to be before all of the creation. From this experience, we have the true conversion.
0: Gli fu cambiato in dolcezza dell'anima e di corpo. Per San Pio, la
1: Padre Pio,
0: è vivere da riconciliato con Dio.
1: Is to live according to God, which is to live in prayer, in the friendship with God.
0: Che cosa cercava il nostro santo?
1: What
0: non cercava la fama.
1: What did Saint Padre Pio search? He did not search for the fame.
0: Cercava solamente una cosa.
1: He searched for one thing.
0: La conosciamo dalle sue stesse parole. Essere un frate che prega.
1: He searched to be a friar who prays.
0: Tutta la sua vita affinché l'uomo.
1: He dedicated all of his life
0: da riconciliato,
1: so that the man could live in accordance with God.
0: Perché ha imparato ad accogliere la misericordia di Dio nella propria vita e ha imparato dal Signore che è umile e mite di cuore. E noi, che cosa dobbiamo ancora imparare dal
1: Signore? What should we learn from the Lord?
0: In un'epoca in cui il pensiero tecnico è sempre più dominante,
1: where the technical thinking is always dominant and the artificial intelligence is a obstruction for a meditating thinking,
0: capace di fecondità, l'umanità ha bisogno di imparare ad essere umana.
1: Humanity needs to learn how to be human.
0: Coloro che hanno più bisogno, a coloro che soffrono,
1: to be closer to the ones who need most, to the ones who suffer,
0: per abitare la stessa casa comune,
1: to

Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

0: What was the secret of his great magnetism? Monsignor Setti of Florence tells us about his meetings with Padre Pio.
1: Il mio primo incontro con Padre Pio penso che sia stato, come per molti, motivato dalla curiosità.
0: Even at my